0: baci.
1: Col fischio o senza?
0: Quanto tempo?
1: Ti ricordi? Col fischio o senza?
0: È vero. Dai, c'è il discomparso.
2: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. Riesco ancora a vedere tutte quelle persone con le mani a cielo.
1: Allora, andiamo indietro. Ho detto prima grande qualità di musica perché parliamo di un pezzo meraviglioso che è stato rifatto, remixato, ci si è giocato molto. È proprio della fine anni 70, del 1979. Era un gruppo britannico che faceva pop, rock, lo chiamano anche progressive pop, una definizione molto particolare. Facevano musica molto loro, molto riconoscibile. Questo pezzo è andato in cima alle classifiche di mezzo mondo e tutt'oggi è una canzone che ci ricordiamo bene, ma che le radio in generale passano poco e secondo me potrebbe entrare perfettamente nel discomparso di oggi. Non so se è già chiaro, Robby, è già chiaro.
0: Chiarissimo. Io alzo,
1: Supertramp, The Logical Song.

0: giovinezza, giovinezza in pieno, avevo 17 anni e gli ormoni a mille. Che hai messo? Super Trump alle doca, per le doc, brividi, pezzaccio, meravigliosa, e vi siete scatenati.
1: Ragazzi, era un album stupendo, sì, che vi invito a riascoltare. Te lo ricordi? Breakfast in America? Sì, sì. C'era anche dentro Goodbye Stranger e altri pezzi.
0: Come no, bellissima anche
1: Goodbye
0: quella.
1: Goodbye Stranger, ero molto indeciso, ero molto indeciso. I Super Trump, ecco, non dimentichiamoli, anche questo è il senso del discomparso. Un gruppo stupendo, veramente, un album
0: bello,
1: meraviglioso.
0: Bello, bello. C'è la novità.
1: Grazie.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Cesare Cremonini. Paparazzi.
6: Come si fa?

0: sei un disgraziato. Eccolo. Questo è da brividi. Che hai combinato stasera? Dio santo, Claudio.
1: Che hai combinato? Ah, quei Super Tramp.
2: Abbiamo scelto i Super Tramp con The Logical Song. Non pensavo che. No, veramente non pensavo che vi foste in tantissimi fan. C'è chi ci dice avevo 15 anni, c'avevo tutto l'album.
1: Sì.
2: Uno mi ha detto, ma che è scomparso, lo sento almeno una volta a settimana. Ragazzi, io parlavo dei media, della pubblicità, delle radio, della televisione. Non è che accendete, che ne so, la TV, accendete la radio e partono i Super Tramp così a palla. Quindi era proprio un modo per dire, ecco, ricordiamocelo, magari voi siete fan, è diverso, c'è molta gente magari che li sente molto meno.
1: Decisamente. Siete pronti per provare a vincere la RDS Bag con Vicor Riff? La canzone l'ho scelta io, è molto recente, quindi insomma, se ci ascoltate dovreste saperla. Il vostro nome, la vostra città, 38822 38822.
2: E chi non chiama non sentirà più Ligabue.
1: Mamma mia.
2: Me lo fa la rima, che non sapevo
1: Ma infatti non la fa rima.
2: Lasciate.
3: Il meglio di RDS non finisce qui.
4: RDS.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
15: Dai mamma, solo il blazer.
16: E il denim M.
14: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
17: M, sempre con me.
18: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
19: Ma dai, è Luca Argentero.
20: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
21: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
20: Amici illimitati.
21: Ma qui è tutto illimitato.
20: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
21: Ma allora, selfie illimitati.
22: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore.

0: della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Stiamo per giocare a Vai con Riff su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Avete ancora pochi minuti per prenotarvi.

0: Demons, Imagine Dragons su RDS. Un po' che non parliamo all'unisono, eh? Stiamo perdendo un po' di smalto.
1: Ma adesso
0: vai con Riff.
2: Vai con Riff!
0: Oggi non c'è il nostro amico che ci fa le sigle. Non ha mandato il messaggio il nostro amico solito.
1: Sì, abbiamo l'amico che ci fa il presigla. Che di solito.
0: Forse l'abbiamo visto noi tra i messaggi, sì, perché ne sono arrivati.
1: Ci siamo persi nei super tramp.
0: Può darsi.
1: Chi c'è?
0: Stefania, pronto!
3: Ciao!
0: Oddio, che bello quando fate così! Ciao!
3: Sono gasatissima, siete fantastici ragazzi. Claudio, ti adoro.
0: Vedi Claudio?
1: Grazie per aver partecipato. Hai vinto 8 RDS bag con dentro l'anello di diamanti.
0: Oddio, che carina la Stefania. Dove sei?
3: Agrigento.
0: E che fai nella vita, Stefania?
3: Sono un architetto, faccio l'impiegata.
0: Brava, perfetto.
1: Secondo me sei molto brava come architetto, vero?
3: Sì, sei
1: molto brava. Senti, sei sposata, figlia, nonna, mamma?
3: Sposata e due bimbi.
0: Vabbè.
1: Tradisci mai il marito? No, di solito no.
3: Sì, continuamente.
1: Quindi se vengo a Agrigento
0: diventerà amica di Stefania.
3: Ma è impossibile.
1: Quindi se vengo a Agrigento
3: insieme, è impossibile.
1: Se vengo a Agrigento ci vediamo, no? Niente.
3: No, Claudio, non posso.
1: Allora è un amore così finto, virtuale.
3: Sì, platonico.
1: Vabbè, niente. Io preferivo sempre Aristotele, ma non c'è niente.
3: Dicevo, lavoro anche con mio marito, quindi è impossibile tradirlo.
1: Certo, mi puoi manca di mi devo fermare al lavoro, capito?
0: Esatto.
1: L'avrei tradito con un caffè al bar, io parlo di quello, di una chiacchierata tra di noi. Un grattino, insieme, una cosa così.
0: Ma un grattino, è già andate oltre.
1: Una granita di Agrigento.
3: Ma non un grattino.
0: Allora, Stefania, canzone italiana molto recente.
1: A me piacciono i grattini.
3: Okay.
0: Sei pronta?
1: Sì.
3: Sì.
0: Vai.
3: E quale?
1: E quale?
0: Ma, no, ti prego.
1: Il mondo si chiede, e quale?
0: Io pensavo.
3: Mi sento malissimo.
0: Allora, silenzio tutti.
3: Sì,
0: te la rimandiamo, ok?
3: Sì.
0: Vai.
1: Sì.
0: No,
1: già c'è stata la Pettinelli ieri, fermati.
0: No, neanche a canticchiarla riesci?
1: E questo è quello che abbiamo sentito.
0: Amore, me lo devi dire tu.
1: Teoricamente saresti. Dai, senza qualità.
0: Era questa.
1: No.
4: Perché lui è un
0: Sapevo che lo sapevi.
1: Tutti, vai.

0: che la sa.
1: Sì, la so, ma non mi guarda, sentivo
0: vedi, stavolta giustamente Roby ha detto mettiamone una recente che mettiamo sempre vecchia, invece
2: no,
0: vedi.
2: Steffi, sei proprio una polla, guarda, la sapevi. Sì,
0: così impari a non tradire tuo marito.
2: Ascolta,
0: questa
2: Steffi,
0: è la punizione.
2: Però ti puoi riprenotare, ok? Non hai vinto, va bene?
0: Va bene.
2: Ti prego, okay, riprenotati.
0: Okay. Ecco, impara,
1: ciao,
0: impara a fare i grattini che ci vediamo a Grigio.
2: Ciao, performer, ciao, tocca ciao a voi, eh?
0: Sei fantastica.
2: Ciao, ciao,
0: Steffi,
2: ciao.
0: Adesso
2: ciao
0: cantate voi, purtroppo.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: con Billie Eilish su RDS.
1: Milo Milo, il infante.
0: Esatto, Milo Milo, l'infante. Allora, purtroppo l'esibizionista è arrivato.
1: Che bello.
0: Nella versione dei nostri performer.
1: Certo, certo.
0: A te piacciono?
1: Da matti.
0: Allora, 3, 2, 1.
2: Claudio, tu eri un esibizionista mentre bruciava la città.
0: Certo.
3: Claudio, Claudio,
0: tutti con me,
3: esibizionista, senza vanità, io me lo prenderei.
4: Sì. Esibizionista, sesso e qualità, grattini qua e là.
5: E quando gira con zumba e balla, e quanto è bella la ninella mia. E ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella.
6: Una gitta sul po', una gitta sul po', yeah. Non è andare in America, sì, né in Unione Sovietica, sì, costa poco però.
7: Claudio, vieni pure a Parma che ti aspetto io. Vieni, vieni.
1: Poi dici che non, grazie, hai le fan.
0: No, no.
1: Sei pieno, no. Pulluli.
0: Alcune sono fan.
1: Tu pulluli.
0: Altre mi mandano a fan.
1: No, no, non ti mandano a fan.
0: Respinto da Agrigento, devo virare su Parma.
1: Tanto.
0: Io vado dove diciamo, dove.
1: Dove ti porta il cuore?
0: Quello.
1: Bra, quello bra, lì. Bra.
8: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: In redazione ora troviamo Cristiano Di Cosimo, quindi lo salutiamo e gli auguriamo buon lavoro.
5: Buonasera a tutti.
4: Grazie Cristiano. Ecco la linea a te.
6: Francia, si infiamma la protesta degli studenti, 600 fermati, trasporti pubblici sospesi in alcune città. I manifestanti chiedono più fondi per l'istruzione pubblica e la copertura delle cattedre vacanti. La sinistra di Mélenchon respinge le accuse di aver subillato i manifestanti avanzate dai servizi transalpini. Su Kaliningrad l'Europa deve darsi una calmata. Monito del Cremlino dopo le esercitazioni militari al confine del territorio russo tra Polonia e Lituania. Mosca però assicura: noi non useremo armi nucleari. Via libera in commissione alla Camera al rafforzamento di strade sicure, altri 3.000 soldati in città per un totale di 10.000 unità, i militari destinati alla sicurezza di stazioni ferroviarie e luoghi sensibili oltre ai centri. Aggiornati i livelli essenziali di assistenza, 800 le novità tra le prestazioni garantite del Servizio Sanitario Nazionale, le principali con Paola Gubbiotti.
7: Il programma di screening neonatale si amplia, altre 8 patologie metaboliche e rare, come l'atrofia muscolare e spinale. Tra le prestazioni anche i test prenatali non invasivi e nuovi controlli della gravidanza fisiologica, tutela della madre e del nascituro. Per le malattie croniche e invalidanti sono inserite nuove patologie.

0: tecnologie e prestazioni in esenzione. In ambito oncologico, nuovi screening ginecologici e senologici, inserito anche un unico percorso per la radioterapia, che comprende sia il trattamento sia le prestazioni preparatorie. Molte le novità anche per le visite specialistiche ambulatoriali.
1: La chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che perde il 2,21%. Per approfondimenti agi.it. Ora lo sport con Gianluca Gizzi.
2: Calcio Nations League, l'Italia di Mancini in viaggio verso Parigi, domani sera la sfida con la Francia, terzo turno. Intanto il Portogallo, stasera ospite della Danimarca, alle prese con il caso Ronaldo. CR7 rischia una squalifica di 6 mesi per aver abbandonato senza autorizzazione il ritiro della nazionale lusitana dopo le tensioni con il CT. La Serie A italiana riposa e il Parma presenta Alberto Gilardino, nuovo tecnico al posto dell'esonerato Cuesta. Un ritorno dopo 21 anni tra i ducali, non più con gli scarpini ai piedi.
3: Ricordi ne ho tanti, perché ho vissuto nella mia carriera i miei primi 3 anni dove un po' sono sbocciato come giocatore. Il nostro mantra dovrà essere tutti insieme. È una squadra che ha bisogno di sentire la piazza e i tifosi vicina, come lo sono sempre stati. Il Tardini deve tornare ad essere il nostro fortino, dove le squadre devono venire a far fatica in ogni partita, in ogni gara.
2: Tennis, dopo Darderi anche Berrettini avanza al secondo turno a Tokyo. Arnaldi troverà Alcaraz vincente all'esordio, approda ai quarti nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori. Questa è RDS.
4: Ci siete? Noi ci siamo, eh? Non fate che sparite. Cosa?
5: Qualcuno sparisce alle 6, eh?
4: Perché magari entrano a casa.
5: Ho visto le indagini d'ascolto ora per ora.
4: Sì.
5: Qualcuno, non molti per fortuna, qualcuno si permette alle 6 di tornare a casa e di spegnere la radio. Ragazzi, io vi vengo a cercare uno per uno, casa per casa.
4: Allora, però posso dire, a me dispiace, però li capisco. Metti che hanno la spesa in macchina, la roba surgelata che si
5: facciamo
4: scongela.
5: Facciamo un patto, se così dovesse essere, tornate a casa e immediatamente accendete la TV almeno fino alle 7.
4: Ah, quello si può fare.
5: Sì, hai capito, non c'è più la scusa. In macchina c'è la radio, a casa c'è la TV. Ragazzi, 265.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo. 100%.

0: Demoni immortali, Achille Lauro su RDS.
1: Questo significa, il tuo è un assist, io capisco gli assist, avete presente, tu sai cos'è un assist?
0: Sì, è quando uno ti tira la palla e tu fai gol.
1: Ma
0: ti agevola il gol, è l'unica cosa che so.
1: È il passaggio decisivo per poi per la persona che poi il giocatore che poi segna.
0: Esatto.
1: Quindi tu mi dai l'assist per raccontare questa veloce storia.
0: Sì.
1: Che non immaginavo, cioè sapevo che c'erano ancora soldi che piovevano da tutte le parti, ma non a questo livello. Cioè ancora i Beatles hanno ancora oggi 10 milioni a testa di rendita a 57 anni dall'ultima esibizione.
0: 10 milioni.
1: Certo, capito? C'è gente oggi che sta arrabbatta a fare tutto, loro campano, quelli che campano,
0: certo.
1: O i loro eredi naturalmente, di rendita, una rendita da leggende. Yoko Ono Lennon, te lo ricordi Yoko Ono?
0: Perfettamente.
1: Quella che la cantava in gelateria con Lennon, con John, te lo ricordi? Ti ricordi quando entravano? Lui faceva io cornetto. E lei io cono. Te la ricordi questa? Quando andavano a comprare il gelato insieme. Faceva io cono. Ringo Starr 86, Paul McCartney 84, Olivia Harrison 78,
0: okay.
1: Cioè praticamente tutti gli eredi e gli attuali ancora viventi, nell'ultimo anno hanno incassato ognuno 10 milioni dalla loro holding comune, cioè loro hanno una holding in comune ancora, loro e i loro eredi, equamente divisa 25%, quindi vuol dire che la loro rendita è stata di 40 milioni, rendita, cioè guadagno netto,
0: ragazzi,
1: secco.
0: Ma sono i Beatles però, cioè io è vero che mi sbalordisco per la cifra, però se ci pensiamo bene...
1: Però sai qual
0: storia.
1: È la cosa sbalorditiva? È che è il 60% in più dell'anno prima. Cioè che
0: ma veramente?
1: Sì, questa è la cosa strana. È un bilancio del 2025 che è più del 65% di quello del 2024. Apple Corps, la cassaforte operativa dei Beatles, partita già del 1963, cioè già quando ancora erano in forma. Il business arriva dallo sfruttamento commerciale ovviamente dei diritti e con tante società controllate poi che ci sono come al solito dentro questi scatoloni, diciamo così, commerciali. Catalogo, copyright musicali, nome, immagine e produzioni cinematografiche. Tutto quello che tu fai sui Beatles, in qualche modo, cioè vuoi fare un video su Beatles, vuoi fare un documentario su Beatles, vuoi fare una cover dei Beatles, credo è un sacco di roba, oltre ai dischi che ancora si vendono, si ascoltano e si scaricano, va tutto in tasca a loro.
0: I ricavi hanno
1: raggiunto 51 milioni di euro, 44 milioni di sterline contro i 31 dell'anno precedente.
0: Hanno
1: un sacco di soldi e tutti hanno un rappresentante in consiglio. Per la quota Lennon c'è l'anziana vedova di John e il figlio Sean Ono, gestore degli affari famiglia, e dall'ultima iscrizione pubblica, come dicevo prima, sono passati 57 anni perché il famoso tetto dell'Apple Corps del numero 3 di Savile Row era il 30 gennaio 1969, l'ultima esibizione storica documentata dei Beatles.
0: Incredibile.

0: hai qualche minuto libero, sì, scarica o aggiorna la nostra app.
1: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
2: Quanto è piccola sta cosa.

0: bella vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango su RDS.
2: Certo, Ariete, poi siamo io e te. Ti piace la vita che fai?
1: Sì, sì.
2: Sei soddisfatta, sì. In generale. di tutto.
1: Sono serena, sì, sì, sì.
2: Compreso il programma?
1: Beh, compreso il programma, soprattutto il programma. In realtà, guarda che il programma, cioè, è il nostro, è come se fosse un matrimonio, il mio e il tuo, da 10 anni. Perché...
2: Apposta mi stupisco che tu lo giudichi positivamente.
1: Sì, sì, assolutamente. No, decisamente sì.
2: Superata la crisi del 7º, 8º e forse anche 9º anno.
1: Sì, no, ma no, crisi no. Crisi io e te non abbiamo mai avuto, a parte qualche screzio, crisetta. Sì. Ma insomma, cose grandi mai.
2: Ma parliamo di una cosa bella.
1: Bravo, parliamo di una cosa bella. Io ogni tanto ve ne parlo, del fatto che insomma da qualche anno mio figlio è un atleta agonista di pallavolo, che è uno sport meraviglioso al quale ovviamente di conseguenza tutta la nostra famiglia si è appassionata. E siccome la Federazione Italiana Pallavolo compie 80 anni, auguri a federazione, fanno una grande festa, c'è una manifestazione organizzata proprio dal Comitato Territoriale di Roma, quindi se siete a Roma o nei dintorni potete andarci,